e ricorda la quadriglia. Ta ta ta ta ta ta ta. Qualcuno, Fantomas, vestito da cane, si aggira su e giù.